sentilo il peso da croce, una d'ora da cor di frente, entro fuoco e ausente, entro perto e distante.